Perseo. Perseo è una costellazione settentrionale, rappresentante l'eroe greco che uccise la Gorgone Medusa. La costellazione contiene la famosa stella variabile Algol Beta Persei ed è anche la sede dello radiante dell'annuale sciame meteorico delle Perseidi, il cui picco di attività ricade attorno al 12-13 agosto ed è conosciuto come le lacrime di San Lorenzo. Fra gli astronomi amatoriali, Perseo è ben nota per contenere anche il famoso ammasso doppio del Perseo.

0: that he will never screw with me again. I'm never satisfied.
1: Mezzo umani, mezzo macchine. Influenzi mai, salgo con quello che c'è attorno. Rena Dodge, palle, mosce, fonne, no.

0: bordello.
1: Calo sa, che con la tua fissa dai qua. Calo già lo sa, calo già lo sa, fissa, c'è con Franco, fai fare quel fa.

pesci. I pesci è una costellazione piuttosto debole, la meno appariscente fra le costellazioni zodiacali. La stella più luminosa ha una magnitudine apparente di solo 3,6. Alpha Piscium è chiamata Alresha, il nodo, che sarebbe il nodo che tiene assieme i due pesci. La costellazione si estende a sud-est del quadrato di Pegaso, il grande asterismo che domina le notti autunnali nell'emisfero nord. La parte più facilmente riconoscibile è il gruppetto di stelle disposte a cerchio a sud del quadrato, rappresentante uno dei due pesci e composto in prevalenza da astri di quarta magnitudine.

Non riusciranno mai con le loro indiscrete apparizioni a disturbarne l'incanto.

Bote. Il Bote è una grande costellazione dell'emisfero boreale. Individuarla in cielo è estremamente facile, grazie alle tre stelle della coda del Grande Carro. Proseguendo infatti la curvatura suggerita dal timone verso sud, si arriva a individuare una stella di colore marcatamente arancione, una fra le più luminose del cielo. Questa stella è Arturo.

cuore, dai capelli cui ripieni di Dio, è disseminato ovunque, non ha genetica. La concezione di un concetto è pansperme, quando i dolori proliferano come tumori verso l'infinito, io trasmigro attraverso forme, sono stato l'iniziatore del culto, poi ci viene, per questo ne conosco il lato del culto. Sono stato l'autore dei riti eretici di Rodolice, giù ci vivo, girovato, che ne ha proseguito, sono stato da Vincille, altri mille, lasciando facce simili come un serial killer. Sono gli spiriti di cavalcanti di guido, affrontando il fiume dell'amore verso il sino, non la spiritologia.

respiro che come ne ha trovato nel profeta una premonizione. Le alienanti prima di morire nella lapidazione. Ogni flusso pre-individuale come una cellula staminale. Pochi potente malamente lo vuole malamente unificare. Ma mia anima corre via con il vento, anima spensa. E non si può pensare a scardinare binari del sistema binario occidentale. Equivale a mutare se stessi, spermutare. Voi penserete, mastro, con questo diavolo di parlare per gran mufo, fatto con un baro, elegante, la tremesco, non la faccio, tutto un mondo di culo alla mano, tutt'altro, questa non è una.

Caro diario, avevo bisogno di un diario perché ho pensato troppo veloce, mille voci che vorrei fermare. No, aspetta, aspetta, potresti pensare che è un casino di problemi, ma in realtà ogni problema è un casino, caso per caso, un frammento di caso. Qual è la consistenza ontologica dei problemi? Ti sembrano paroloni, ma è come chiedersi se un problema svolazza per aria o stare rinchiuso nei neuroni. Nessuna delle due, non puoi cercarlo nel reale. Il problema è un caosino, un piccolo caos incorporeo, virtuale, sempre che questa cosa che chiamiamo

così sarebbe inguardabile. Così come il mio rap inascoltabile, come i semi di qualche pianta, sono indigeribile che gando la terra ne pianti un'altra. Le frasi di un autore non devono essere immediate, anche se rischiano il water, dando sempre per scontato che la conoscenza è metabolismo. Cagami. Perché vuoi simulare il mondo? Un problema non lo puoi uploadare, perché non emerge se non ci si immerge oltre ogni fondo. Non è un file, cerchiamo risposte, dimentichiamo i problemi. Ma sì, scarichiamoli, creiamo una crisi dei rifiuti del web alla Napoli. E se facciamo fatica a risolvere quella materiale, figuriamoci quella digitale. Un pensiero che comprendesse ogni cosa sarebbe un caos. Internet vuole simulare ogni cosa e quindi tende al caos. Ma il caos è tale in quanto sfugge come la materia nella quantistica. Il valore lavoro con la web finanza, la gioia scansa ogni scansione. Un altro secolo di utenti, lo spirito camminerà gobbo ed affranto. Il sedere di pietra è il vero peccato contro lo spirito santo.

0: sceglie chi non smetta.
1: Non smetta.
0: Prosciutto e formaggio, un'arte profonda.
1: Ad.
0: Poi chiude al rotolo. La ricetta è questa.
1: Yeah.
0: Crescione.

0: Sapore. Sapore. Cassoni, un tesoro ben riempito. Cassoni, una storia d'Italia, mai finito,
1: mai.
0: Ogni regione il suo piatto preferito.
1: Piatto.
0: Un viaggio di gusti in vitino respinto. Sì.

0: Lisa Paul. Lisa Paul.
1: Mannaggia Cristi. Non so se si pronuncia così, io lo dico. Mannaggia Cristi.

distanza di sicurezza per non farci mai noi, ma guarda, non è mai giusto.

0: E ancora la rotonda, gira la Madonna, vai ancora dritto. Che cazzo fai, porco dito? Ci parcheggiamo sul marciapiede, ce ne sbattiamo del cazzo della Digos. Noi siamo
1: il... si può!
0: Andiamo a CSM! Facciamo incidenti su via Roma! Vai, si ferma! C'è l'autovelox! Vai piano perché ti becca! Stavi per fare un incidente bruttissimo comunque! Il tipo per fortuna non so come ha fatto a evitarci. Io parcheggerei qua sulla destra.
2: Sì.
0: Parcheggiamo qua sulla destra e ci salviamo. Sì, camminiamo. Qua. Qui subito, qui. Sì, attento al palo. Ok, parcheggia qua. Ci siamo! Miramaro!

La scienza non è mai ferma, essa è come un panorama che si dissolve impercettibilmente e si trasforma sotto i nostri occhi. Non è possibile in un momento qualsiasi coglierla in tutti i suoi particolari senza trovarsi immediatamente superati.

0: mi svegliato.
1: Ma come viva il San Giovese?
0: No, io vivo io. Cioè.
1: Che ore sono?
2: Urla, ma che titolo è Viva il San Giovese? Viva gli arancini, no Viva il San Giovese.
1: Viva il
2: Cambialo
1: polpo,
2: subito.
1: il polpo e arancini, l'arancino col polpo.
0: Esatto, il polpo, l'arancino col polpo dentro,
1: E
0: incredibile.
1: la focaccia fuori.
0: Esatto.
1: Impaninato nella focaccia.
0: Esatto.

0: Non riuscivo più a bloccarlo.
1: Esattamente quello che avevo in testa.

Avvenne il collasso della funzione d'onde e lì percepì la mia norma ormai datata storia. Il percorso intrapreso, asceso il comportamento visibile che muore in memoria per esso, con esso, da esso. Io mi eccomi che parlo ti senza eccesso, senza voler espresso, ma espressione si faccia, la maschera, la posizione, la pressione a ciò che è il soggetto chi esautora, esasperando il cui è il morfema del tenere assieme con la complexus. L'abbraccio, l'unità sistemica che è un mito, che la parola nel dire fa trito, che il sema nell'altro ha ucciso il possibile, il discorso che uccide chi ha proferito, il con che ha ucciso, che seleziona o si elimina e nomina, delimita un'anonima con giri di eventi che assimila, sussume e considera come omonimi a dei livelli omogenei di spiegazione, quando no, davvero no, non si potrebbe fare se non a costo di e qui con la riduzione dei con alla negoziazione del dono, che non lo è più caso, gratuità del gesto e previsione, quando la farfalla muore tutto nasce, cresce e muore. Vedevo, volava, velava l'orizzonte, il sole la uccideva, cedeva la mano, ci stringemmo vicenda camminando la mano, le mani scalze sulle credenze false dell'intesa comune, il corpo immune e munifico dell'altro, resa scarto, presa sul braccio, lo sguardo vagolando, dottor S, tratti paranoidi, ironici, attaccamento ambivalente, incapacità di mentalizzazione, schemi cognitivi di anticipazione, reazioni alcuni fondati sul caso, iperrazionalizzazione dell'irrazionale attraverso dottrine filosofiche che corroborano il modo in cui egli interpreta gli avvenimenti e instaura relazioni. Senso di sé ambiguo, non continuo e considerato frammentario e instabile, ma per principio effetto performativo delle teorie abbracciate e sostenute che hanno rafforzato incoerenza semantica e narrativa sul suo sé incoerente, aumentando nella frattura. Ci stavamo odiando nel complesso del termine un baluardo coerentizzante le belliche, danzando, danzando scivaitici sul mondo, non claudicando più il mondo, noi sullo sfondo come principio cristallico, ovvero contorno e regioni in unità percettiva non dovuta al ricordo. Poi improvvisamente mi si accostò, cercatrice di pidocchi dal cavorale, evocò la pesantezza argentina dei lingotti. Avida vanta giocando, mandani mostro potere tentato, cadendo vero somigliante altro nome nostro. Letto sprofondò nel panico e nel patetico, nel comico che è sempre un tragico etico, non intetico mai tematizzato all'esplicito della verbalizzazione semantica, al bivio che concreta il sentito, ho sentito direi detto e taciuto col letto e col tragico. Hai sentito? Ridanciana questionava il percepito, giocando vantaggio. Una farfalla volava ireni che la colsi in fiore abbattendole i polsi potenti come un batter d'ali già scorsi, il sangue agli occhi del mi hai sentito, io cercavo solo di empatizzare, di avvicinarmi vaticinandomi normale, frutto della norma dell'empatia come oggetto monumentale a cui asintoticamente ci si dovrebbe avvicinare. Una batteria di venti relati tra loro si susseguirono, io non so come si fa nel dissero, mi dicessero come ridessero, abilità nel nome, nel nominare, nel dare senso al convenzionale, senza per questo suggestionare la lenta proterva potenza dell'emozionale, nell'emozionare come causa di un principio casuale, come principio è claustrale.

diceva della farfalla che volava Irenica, come ha detto, che si identificava con essa o che avrebbe voluto. E ha usato proprio Irenica, nel caso, proprio mentre le si chiedeva di dare una risposta, mentre lei le chiedeva di dare una risposta, lei agì come totalmente estranea alla situazione, creando del nuovo a marito. Lei è strano, privo di contesto, crea il diverso, il genio sedicentesco, mentre agisce non prova, provando tutto, come il bianco colore della veste che odiando la farfalla così come ultima casa.

Corona boreale. La corona boreale, in latino corona borealis, è una piccola costellazione dell'emisfero nord, le cui stelle principali formano un arco semicircolare che assomiglia a una corona. La sua stella più brillante si chiama Gemma.

Nel bosco apparentemente deserto risuona un tamboreggiamento ritmico, come del lavorio di elfi occupati nelle loro attività. In realtà non si tratta di spiriti dei boschi, ma dei picchi. Instancabili esploratori del mondo degli alberi vivi o giacenti morti sul terreno.